0: Non con essa che c'è che è in finanza c'è il sito ma fra la mano con Giorgio.
1: Holding at 2021 West, Camelback Road 823B. 962 holding at 35th Avenue in Coronado, 825B, 800 North.